0: Hawaii, kalau mana yang kau lalu?
1: Lekan beri,
0: paling. Hawaii, tinggi
1: lah. Ah, kau betul betul beri lah.
0: Hawaii, entah macam.
1: Ya, lepas beri. Hey, beri. Hey, beri. Beri tak aku mana. Ikan bawa aku di pintu nol
0: yang mau pintu sana.
1: Boleh aku kau.
0: Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai